Umma da bomba vigila bombe non bella. Si tu la balla vieta americana. Quando sa palla mola sotto la luna.